Ieri le mie altate violità, ai mani d'occhio, ieri le mie altate violità, ai mano chiave, lo che